0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, con Nesquit il latte di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: يلا باي.
1: لما تيجي

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli

ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di La Valle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: ci sono solo i cadaveri, Schettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E non devi dire quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo
0: niente? E che vuole tornare a casa, Schettino? E voi vuole tornare a casa?

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat, in un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

0: Recupero crediti Edera. Ci attacchiamo a tutto.
1: Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
2: In cinque.
1: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
2: Ma scusi, mio figlio.
1: Bello, cessione del quinto.
2: Ma scusi, mio figlio.
1: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro?
0: Recupero crediti Edera. Ci attacchiamo a tutto.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte
3: e tutto il resto in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

diretta? No, raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM Torino. Radio Blackout, la mia radio preferita.

0: molti talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multitox.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti.

It just makes it more beautiful of a thing. And it's true.

are you? Who are you? It just makes it more beautiful.

0: cosa chiede a San Gennaro?
1: Al sole giapponese.
2: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica e l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Guardi, Cristino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

diversa. Avete capito o no? Avete capito? Che ci vuole la testa! Che ci vogliono le orecchie e gli occhi giusti per vedere là dove voi guardate, dove è difficile guardare. Voi che mi guardate.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: Allora, facciamo una prova, ti do io via a tre.
1: You NPC in the house.
0: C'è ancora uno?
1: You NPC in the house.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti

0: Ehi, Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Che cosa facciamo, cosa vuoi fare? Facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Unacittaperfetta@canaglie.net. Se non prenoti, resti in

0: fantasma in libertà, un parassita fa in semi-libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.
1: Ladies and gentlemen, I am proud to present to you South Carolina's finest, straight up out the SC. I'm talking about the one and only KG, King Motherfucking George.

0: brand new twist with a whole heap of mystic. So low key that you probably missed it, but yet it's so loud that it stands in the crowd. When the guy takes the beat, they bowed. So raise up squire, adjust your attire.
1: Sabato 25 luglio, ore 10:30 spaccate, iniziamo a trasmettere lo studio mobile di Radio Blackout qui al Festival Alta Felicità che si sta svegliando. Oggi una partenza un po' a rilento, vista anche la grande serata di ieri sera, tante e tanti artisti qui al Festival, qui a Venaus. Io ruberò qualche minuto alle trasmissioni della mitica e grande Teresina, che tornerà a trasmettere giù dagli studi di Via Cecchi 21/A. Giusto qualche info per dire a tutte e tutti voi, le ascoltatrici e gli ascoltatori di Blackout, che siamo vivi e che stiamo trasmettendo, e ovviamente di venirci a trovare qui alla distro di Blackout.

Diamo come sempre qualche info per scriverci qui, possiamo vedere anche se scrivete al numero di telefono cellulare 346-666-73263. WhatsApp, Telegram, cisti, viaggiare informati. Oggi giornate di mobilitazione in quella della Val di Susa, primo diciamo appuntamento ore 11 a Susa, carovana per i cantieri della devastazione. E poi invece ore 12 partenza del corteo qui dal presidio di Venaus, marcia popolare, notav. Per dirette e entrare direttamente e contribuire dal corteo alle libere frequenze, vi diamo anche il numero di telefono 011 24 95 669. Ripetiamo il numero di telefono cellulare 346 66 73 263.

E allora Radio Bizarre ci lascia mezz'ora del suo spazio, mandiamo un saluto qui da Venaus agli studi di Via Cecchi, io vi terrò un po' di compagnia, lanciamo qualche informazione anche sul palinsesto di oggi che vedrà un po' un

E mentre ci ascoltiamo una playlist dei Tribe Called Quest, diamo qualche informazione per il servizio Cisti Viaggiari Informati. Beh, dunque, Cisti al casello di Avigliana Ovest. Oggi grande giornata di mobilitazione qui in Valle di Susa e purtroppo, come sta avvenendo negli ultimi giorni, abbiamo tante segnalazioni di controllo per

palinsesto particolare quello di oggi di Blackout, una mezz'oretta qui dagli studi, dallo studio mobile qui in trasferta a Venhouse. Poi Radio Bizarre direttamente dagli studi di Via Cecchi 21 barra. A quel punto a mezzogiorno torniamo a trasmettere noi qui da Venhouse, dal distro di Blackout. Questo fino alle 3 e poi dalle 3 alle 6 Barone, diretta sempre dagli studi di Via Cecchi 21 barra. Info, corteo, dai cortei che ci saranno qui su in valle e poi ovviamente grande selezione musicale.

Tokyo.

E mentre continua a scorrere la selezione musicale di Tribe Called Quest, diamo qualche informazione sugli appuntamenti di oggi qui a Venaus, delle assemblee, delle aree sia di batto autogestito che in quella più grande. Dalle ore 10 alle ore 11:30, assemblea delle realtà di movimento. Appuntamento annuale che vede ogni anno proprio qui al festival il ritrovo delle varie realtà dei movimenti sociali in lungo e in largo per la penisola, che siano legati a lotte per il diritto, chiaramente all'ambiente e alla salute e non solo.

Invece, sempre dalle ore 10 alle ore 11.30, nello spazio autogestito dei dibattiti, Assemblea Nazionale per il diritto all'abitare. Un momento di confronto tra le realtà di lotta per la casa delle varie città d'Italia. Ci aggiorniamo sui percorsi di lotta che stiamo portando avanti sulla situazione nelle nostre città. Dunque, affitti insostenibili, speculazione immobiliare predatoria. Come stiamo contrastando? Cosa possiamo fare? Con l'approvazione dell'ultimo piano casa, il DL sugli sfratti, sarà importante

Alex. Questa mattinata, in questa mezz'oretta informativa, anche un po' qualche lancio sulla questione climatica e dopo un prima raggi di sole che hanno colpito qui il campeggio e il presidio di Venaus, adesso invece è un po' cielo coperto. Si dice che serviranno a quanto pare nel pomeriggio e in tarda sera keyway per proteggersi dalla pioggia.

Continuiamo sempre dando qualche informazione qui sui dibattiti di stamattina del Festival Alta Felicità, sempre nell'area dello spazio dibattito autogestito dalle ore 10 alle ore 11.30 però di domani 26 luglio, quindi domenica, presentazione del libro Nel dolore di Gaza, testimonianza di Al Ghul. Presentano Paoli, Mamma in piazza per la libertà di

Continuiamo a fare questo, diciamo, rimpallo tra area dibattiti autogestita, invece l'area dibattiti, quella più grande sotto il tendone. Domani 26 luglio, sempre dalle ore 10 alle ore 11.30, ambiente o lavoro oltre il ricatto occupazionale, la vicenda dell'acciaieria Beltrame e il disastro di Seveso. Scusate per questa soffiata nel microfono, ma c'era una vespa.

E nel mentre arriva qui proprio una segnalazione diretta grazie a un compagno della radio che stamattina sta avvenendo, è in corso lo sgombero di Forte Guercio ad Alessandria, lo spazio occupato Forte Guercio ad Alessandria. Cercheremo insomma di metterci in contatto e cercare di fare delle dirette per sentire le compagne e le compagni e capire qual è la situazione. Continua dunque questa ondata repressiva degli ultimi mesi, questa linea chiaramente dura di questo governo, chiaramente che ha fatto della battaglia gli spazi sociali occupati e della battaglia contro la repressione del dissenso uno, forse l'unico vero cavallo di battaglia, l'unica vera cosa che questi partiti neofascisti possono dire rispetto alla situazione anche alla crisi in corso.

L'invito a scriverci qui allo studio mobile, anche allo studio in via Cecchi 21/346 6673 263, per il telefono cellulare, WhatsApp, Telegram e il servizio Cisti Viaggiare Informati. E poi invece, ovviamente, per fare dirette, visto che sarà una giornata di mobilitazioni qui in valle, e anche per sapere anche magari qualche informazione e cercare di metterci in contatto con le compagne e i compagni di Forte Guercio, che è stato sgomberato, che è in corso di sgombero ad Alessandria, allo 011 249 5669.

Dicevamo, oggi grossa giornata di mobilitazione qui in valle. Leggo direttamente dal sito Notavinfo: 25 luglio in marcia verso i cantieri della devastazione.

E intanto mandiamo un saluto a tutte le persone che stanno passando qui dalla distro di Blackout al Festival Alta Felicità nella piana di Venaus. Grazie se passate e venite a farci un saluto e perché no, anche magari a parlare direttamente dai microfoni dello studio mobile. Dunque, dicevamo, giornata di mobilitazione, ore 11, parcheggio dell'Assa a Susa, Carovana, Notav. Carica più Notav possibili sul tuo mezzo di trasporto e unisciti alla Carovana. Porta con te bandiere, clacson, autoradio ad alto volume, ovviamente, ovviamente, mandando i 105-250 faremo risuonare le voci Notav in tutta la valle. E poi invece ore 12 a partire dal qui dal festival Alta Velocità, Alta Velocità, Alta Felicità al presidio di Venaus, liberato nella grande battaglia dell'8 dicembre del 2005 alla Borgata 8 dicembre, ribattezzata Borgata 8 dicembre, marcia Notav. Come ogni anno partiamo dal festival per raggiungere i luoghi della devastazione. Scarpe comode, foulard, borraccia e sit

Per chi si fosse appena sintonizzato sui 105-250, io vi ricordo che stiamo trasmettendo adesso dallo studio mobile qui al Festival Alta Felicità, ma che a breve, proprio questione di qualche minuto, lasceremo lo spazio, perché questo è lo spazio di Radio Bizarre, direttamente, che trasmetterà direttamente dagli studi di Via Cecchi 21/A, la Blackout House. Palinsesto oggi che rimbalzerà un po' qui dallo studio mobile agli studi di Via Cecchi a Torino. Radio Bizarre trasmetterà fino alle ore 12, poi a quel punto riprendiamo noi le trasmissioni qui dallo studio mobile. Dalle 12 alle 15 quindi trasmetteremo qui, incominceremo a fare dirette dai cortei, qualche diciamo intervista, vedremo un po' cosa riuscirà a fare la redazione blackoutiana in trasferta, cosa riuscirà ad affittarvi, andiamo un po' così in freestyle in questi giorni. E poi ovviamente il vostro appuntamento quotidiano dalle 3 alle 6 del sabato pomeriggio, il Barone trasmette direttamente dagli studi di Via Cecchi. Dirette dai cortei, messaggi di informazione per chi si sta muovendo in valle e ovviamente grande, grande selezione musicale. A quel punto, dopo le 6, riprenderemo di nuovo anche noi a trasmettere qui dagli studio mobile.

0: fight Biggie, he got something to say.
1: Mattinata che è partita un po' lenta, come giusto che sia, dopo la grande serata di ieri qui a Venhouse. Ci scusiamo con le ascoltatrici e gli ascoltatori di Blackout, che magari si aspettavano già da stamattina l'info, l'appuntamento abituale delle 9. Purtroppo non siamo riusciti, insomma, a destreggiarci in tempo per acchittare su tutta la situazione dello studio mobile. Ma questo è anche un po' il bello di Radio Blackout, del do ya e del do it yourself.

on air. Iniziamo intanto qui dallo studio mobile a sentire cori che iniziano ad essere lanciati. Si preannuncia una grande giornata di lotta in quella della Val di Susa, la valle che resiste. E che insomma ci sentiamo anche di dire, come Radio Blackout abbiamo il piacere e l'onere, insomma, ma davvero con tanta soddisfazione, di trasmettere le mobilitazioni di questo grandissimo movimento praticamente fin dalla sua nascita. Blackout, che io vi ricordo, il prossimo anno compirà 35 anni di libera informazione, 35 anni liberi nell'etere torinese e non solo.

Ieri importanti contributi anche qui dallo studio mobile direttamente da Venhouse. Contributi che ovviamente poi caricheremo sotto forma di podcast sul sito radioblackout.org. Segnalo in particolare un contributo di una compagna che è attiva nelle mobilitazioni in corso in Albania da qualche mese, che infatti proprio oggi tornava giù.

E dunque ci oh cavolo, stamattina è davvero impegnativa a parlare, scusate. Dunque si conclude qui questa mezz'oretta di studio mobile direttamente dal presidio di Venhouse, dal Festival Alta Felicità. Lasciamo ora le libere frequenze a Radio Bizarre, che vi terrà compagnia fino a mezzogiorno. E poi a quel punto torneremo di nuovo a trasmettere qui dallo studio mobile.

0: non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del Mescal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.
1: Martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
2: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
3: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte
4: e tutto il resto in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
5: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
6: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti,

Compito. Per domani scriverete 10 nomi comuni, 10 nomi propri, 10 nomi collettivi, 10 nomi astratti, 10 nomi concreti, 10 nomi primitivi, 10 nomi derivati, 10 diminutivi, 10 accrescitivi, 10 dispregiativi, 10 nomi composti, 10 nomi maschili, 10 nomi femminili, 10 indipendenti, 10 promiscui, 10 nomi difettivi, 10 nomi indeclinabili, 10 sovrabbondanti, 10 arcaismi, 10 neologismi, 10 barbarismi, 10 cataclismi.

0: Ecco che sono le 11:09, lo dicevo già dall'altro microfono, che però ahimè non va, insomma, problemi tecnici questa mattina, non solo per lo studio mobile lassù all'Alta Felicità, ma anche qua nello studio di Via Cecchi 21 / Ma questa è Radio Bizarre che comincia.
1: Ma che siga la trampa, igualito so gamba.
0: Per accompagnarvi nel vostro appunto risveglio muscolare, risveglio musicale del sabato mattina, in questa lunga giornata di dirette e di informazioni, lunga giornata di musica e non solo, come avete sentito anche dalla bella presentazione carrellata della giornata di oggi che vi ha fatto Stefano, che saluto, un abbraccio a tutti quelli che ascoltano adesso dalla Val di Susa attraverso lo studio mobile e le casse della distro di Blackout, la sua all'Alta Felicità. Un saluto a tutti voi, invece, a tutte voi che ascoltate non solo dalle vostre case ma da qualsiasi gattabuia, che si tratti di un carcere o che si tratti dei vostri arresti domiciliari, di vari metodi con cui lo Stato spalma il sistema carcerario. Benvenute, bentrovate, questa, dicevo, è Radio Bizarre, programma di intrattenimento musicale, Zoccoli Duri e Nuove Onde in compagnia di Teresina fino alle ore 12.

come spesso succede, iniziamo dalla non iniziamo propriamente dall'Africa, iniziamo dal Caribe, iniziamo da Trinidad. Poi faremo la nostra solita nuotata attraverso l'Oceano Atlantico per andare a sentire qualcosa che invece viene appunto dal continente africano. Nel frattempo portate pazienza, giusto un po' di volumi, che qui mi sa che le cose non stanno andando come dovrebbero.

Ok, risolto il mistero dei microfoni invertiti sulle loro aste. Adesso immagino che ci sentiate un poco meglio. E quindi dicevo, trasmettiamo da Via Cecchi 21 barra A. Questa è Radio Bizarre. Ringrazio Stefano che ha trasmesso questa mattina per introdurre la giornata anche di iniziative dell'alta felicità. Un saluto a chi ci ascolta da dietro le sbarre, da chi ci ascolta dai domiciliari, da chi è costretto alle firme, agli obblighi, ai divieti di dimora, eccetera, eccetera, eccetera. Tanta solidarietà al Forte Guercio di Alessandria, che questa mattina si è vista agli sbirri alle porte, che adesso sta subendo lo sgombero. Speriamo di avere al più presto aggiornamenti.

0: E dicevo, siamo adesso in Trinidad con questo Calypso Zest, Charlie's Root e la band. Ci ascoltiamo qualche traccia da questa compilation che si intitola Kaizo Power Sound, aspetta che vi cerco il titolo completo, Sound Revolution in Trinidad. Siamo negli anni 70.
1: Stop, boys, I said stop. Stop, boys, I said stop.

sicuramente di questo disco vi parlerà anche il Barone più tardi in Black Milk, se non l'ha già fatto la settimana scorsa. È una raccolta di gemme di vari generi musicali, tra i quali appunto tra il calypso, il jazz, le ritmi a base di percussioni da parte, cioè da Trinidad e Tobago, relative all'epoca di quella che è stata chiamata Black Power Revolution, Black Power Uprising of February Revolution, insomma dell'epoca in cui appunto in quella zona delle piccole Antille ci si sollevò contro contro i governi postcoloniali, i governi, i regimi militari.

le solite ragioni, oltre il razzismo istituzionalizzato. Redlining, la segregazione di fatto. Allora, ci ascoltiamo ancora questo Mystery Music. Loro sono Friends, sempre da Kaizo Power, Sound Revolution in Trinidad.

una coordinata che mi sono dimenticata di dare, è quella del numero di telefono 346-66-73-263, che si mantiene anche quando trasmettono in diretta dall'Alta Felicità. Poi lo 011 2495 669.

Vi ricordo che quest'oggi ci sono in corso anche tutta una serie di iniziative, oggi e domani a Genova, per ricordare il G8, ricordare il 2001. Per cui, per chi si trovasse da quelle parti, vi leggo il programma dal manifestino che c'è anche su gancio.cisti.org. Apertura della manifestazione in piazza alle 11.30 da Ferrari, largo Sandro Pertini. Distro, materiali informativi e mostra in pannelli espositivi a partire dal G8 2001 a cura dell'ex Comitato Anarchico di Difesa e Solidarietà. Poi dalle 15 microfono aperto, narrazione e testimonianze. Dalle ore 16 cori di lotta con il Corocchio di Torino e il Coro Infrangibile di Piacenza. Dialogo attori sul testo. A seguire il dialogo di attori sul testo decreto sicurezza Gran Ghignoli, a seguire live spontaneità e improvvisazione musicale. E poi dalle 19 ancora microfono aperto, continuano quindi con il microfono aperto con narrazioni e testimonianze. E poi dalle 22 la proiezione di Don't Clean Up the Blood 2019, il video curato dal collettivo Primitivo.

11.32, sempre su 105.25 di Blackout, sempre aggiustando volumi questa mattina. Sono bastate 2 settimane di assenza per perdere, diciamo, la dimestichezza. Allora, sottofondo abbiamo la Maritune con Veleno alla Piena. Mi hanno detto che tiene veleno alla Piena. 3466673263. La Piena. 011 24 95 669. Questa è sempre Radio Bizarre da su Radio Blackout.

quindi abbiamo sì attraversato l'oceano. Prima, insomma, da Trinidad e Tobago ce ne siamo andati su verso Nueva York. Per ascoltare un famoso spoken words di The Last Poets, su percussioni postume di Tony Allen, questo

bellissimo disco che è uscito nel 2025 che si intitolava Africanism. E poi, insomma, dicevo, abbiamo attraversato l'oceano, ci siamo fatti sta bella nuotata per adesso andare a sentire la Maritune.

0: 10:38, questo è il siparietto flamenchiglio Radio Bizarre. Quindi la Maritone ci reinterpretava il patio della carcere. E Omar Montes, cioè di qualche anno fa, che ben si presta a fare diverse versioni, ecco.
1: Ya no para de sonar.
0: Questo è Erpisu de Chiclana della Frontera.
1: La velocidad te podrá sonar flamenco, pero esto no es comer.

0: Olia, Ali.
1: Allora, quindi proviamo a... Ok, no, non proviamo a fare niente. Ascoltiamoci Keralt Lahoz, questa è Me Gusta. Ali. Un'altra catalana che si dedica al flamenco pop. Veramente in maniera egregia, devo dire. Viene da Santa Coloma de Gramenet. Keralt Lahoz.
2: Consejos doy que

questa è stata una richiesta, devo confessarvelo. Si intitola Nome Salve. Portate pazienza a questo momento di deriva pop. Geralt La Hoz.

La verità che comunque Kjarolt, oltre alle sue cose da solista, che appunto alcune sono piuttosto discutibili, ha avuto una serie di collaborazioni veramente illustri, dalle quali sono uscite cose molto fiche. Dal vivo è una bomba, anche perché i musicisti che si porta dietro sono veramente potenti, batterista e tastierista. Di altissimo livello, una grande potenza. Io ho avuto la fortuna di vederla la settimana scorsa. Tra le tra i feature, le collaborazioni che abbiamo ascoltato qua, è stata quella con Califfato 3x4. Ne avevo un'altra in mente che in questo momento mi sfugge, ce l'ho sulla punta della lingua, adesso poi tornerà. Comunque lasciamo stare il beat pop per un momento. Come sapete, qua a Bizarre ci piacciono i bassi, i tamburi bassi, i contrabbassi, ma anche gli xilofoni, i balafon, tutte queste percussioni così carine, solleticanti.

ricordo la carovana Notav che partiva alle 11. Carica più Notav possibili sul tuo auto, sul tuo mezzo di trasporto, e unisciti alla carovana. Porta con te bandiere, clacson, autoradio ad alto volume, faremo risuonare le voci Notav in tutta la valle. E poi la marcia, chiaramente. Festival Alta Felicità a Venaus alle 12, questo è il punto di partenza. Marcia Notav, come ogni anno partiamo dal festival per raggiungere i luoghi della devastazione. Scarpe comode, foulard Notav, borraccia e si parte. Tra pochissimo comunque avremo la diretta dallo studio mobile di Blackout all'Alta Felicità, dalla quale trasmetteranno dalle 12 alle 15, mi pare. Per cui, insomma, restate sintonizzati.

traccia è una traccia lunga, ma a me restano 5 minuti, per cui lasciamo Tribeca da Nantes in France, lasciamo la Frunzia, ce ne andiamo qua, ce ne torniamo. Magari è il caso di alzare il cursore, questo. Ecco.

Nagoya Kanakase, il titolo dell'album, che tradotto vorrebbe dire Quiet Wind. Il nome della formazione è Method e la traccia si intitola Xilofonica.

questo Quiet Wind Nagoya Kanakaze, assolutamente consigliato, edito da Wisdom Teeth London UK, ma loro vengono dal centro del Giappone.

di Nagoya, collettivo di musicisti e creatori di musica provenienti dai dintorni di questa grande città industriale, una delle più popolose del Giappone. Il tempo stringe, ci ascoltiamo ancora un momento da da Afrotronics. Quest'album si intitola Code Incertitude, per quest'artista del Chad. Andatevi a sentire il suo nuovo disco.

sono persa un messaggio, cioè mi sono perso un messaggino che è arrivato al 3466673263 che chiedeva come si chiama questo artista. Ok, io non so se mi stavi chiamando quando stavamo ascoltando Erpisu di Ciclana della Frontera. Può essere? Poi abbiamo ascoltato Keralt Laoz. Lasciamo Afrotronics perché il tempo stringe, perché sennò io avevo preparato tutta una serie di cosette da ascoltare da questo disco nuovo suo, e come sigla di chiusura ho scelto di nuovo Il Patio della Carcere, ma nella versione di Omar Montes e Farruko.

quindi scusatemi tanto per il vocoder. Io intanto ne approfitto per guardarmi pure il video di questa traccia. Quindi vi ringrazio a tutte voi, a tutti voi che siete state all'ascolto. Ringrazio a chi si trova all'Alta Felicità con lo studio mobile per trasmettere da lì. Come sempre un abbraccio, un saluto a tutte voi, a tutti voi che ci ascoltate da dietro le sbarre, da qualsiasi situazione di limitata libertà per via del

Sono le 12.02, per cui velocissima, vi ricordo che per le iniziative che si svolgono in giro per la città potete andare su gancio.gisti.org. Al fondo potete trovare anche il modo di andare nelle agende condivise delle altre città d'Italia, delle altre regioni, delle altre località italiane. Ci sentiamo non sabato prossimo, tra qualche settimana, tra un paio di settimane. Restate sempre con Blackout. Ciao ciao.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora.

0: sai, sono più bambini neri in prigione di quelli nelle scuole, nelle scuole.
1: E sono le 12:59 e continuiamo a trasmettere qui in diretta. Abbiamo ripreso le dirette qui dal Festival Alta Felicità. La marcia Notav ha appena lasciato il campeggio. Chi volesse raggiungerla è ancora in tempo, perché in realtà è talmente piena di gente che la testa del corteo è già partita da almeno 20 minuti, ma qui ci sono ancora persone, quindi affrettatevi a raggiungerla. E potete come sempre segnalarci i posti di blocco o qualsiasi cosa avvenga al 346 66 73 263.

Infatti proprio adesso ci arriva un messaggio al 346-6673-263 che ci intima di fare attenzione all'uscita Vigliana Ovest. Al mese ci sono almeno 5 volanti di polizia, quindi non uscite ad Avigliana Ovest, anzi addirittura forse più di 5 volanti.

E abbiamo un altro cisti al quale fare attenzione, la rotonda di Chianocco, 5 furgoni, ma anzi tugoni, ma se esci dall'autostrada basta andare verso Bussoleno e non si incontrano.

così in un momento in corpo di fluido con quello che penso, quello che sento così in un momento. Trovo così in un momento in corpo, corpo, corpo, corpo, corpo.

Ci arriva un messaggio al 346-66-73263 chiedendo di cambiare musica. Rispondiamo a questo ascoltatore che purtroppo la musica è a discrezione della redattrice che sta trasmettendo in questo momento, e che i 99 post saranno qui stasera al Festival Alta Felicità, e quindi li riteniamo perfettamente in tema, anche per dare un velo di Amarcord e di nostalgia a queste giornate.

per tutte le altre persone che sono in ascolto e volessero darci aggiornamenti anche dalla marcia Notav, che è partita da poco ma che già ha raccolto migliaia di persone, potete come sempre scriverci al 346 66 73 263, su WhatsApp, su Telegram, su Signal. Non ci inviate invece i messaggi normali, perché purtroppo quelli in questo momento non li possiamo leggere.

0: Sia wa you.
1: Siete stati massicci, però le mani le voglio vedere più in alto, più a mostro. Sul tempo, sul tempo.

0: Gracias.
1: Posso dare un consiglio, Wayu? Facciamoci una bella canzoncella spensierata, così può essere che ci solleviamo un po' il morale. Che
2: bravo!
3: Proviamo.
1: Che domani dobbiamo pure andare a Genova, per
3: è
1: cui...
3: vero, mannaggia.
2: Vabbè.
1: Per cui...
3: Ladies and gentlemen.
1: Calmiamoci un attimo.
3: Allora, con l'ausilio della nostra favolosa sessione ritmica composta da Jeremiah One in the House e Claudio Marino Clark Kent, supereroe delle batterie, e anche con l'ausilio di un personaggio che viene dal Giappone, Sakamoto, alle tastiere, è un californiano giapponese in realtà.
2: Svedese e giapponese.
3: Cioè, da te vorrei tipo uno scanchettino sbarazzino, sai, tipo quelli... Esatto.
2: Tipo a posto, bravo.
3: E vuoi una bella ritmica con giro di basso annesso?
2: Vai, vai.

0: al 346-66-73-263 per quanto riguarda il numero mobile, e invece il numero fisso 011-2495-669. Vi ricordo che stiamo trasmettendo da qua, da Venhouse, le trasmissioni poi riprenderanno in diretta nella via Cecchi alle ore 15 con la trasmissione Black Milk di Baron One, e poi andiamo un po' anche a ricordare quello che sarà il programma di questa sera per quanto riguarda il Festival Alta Felicità. Beh, prima abbiamo avuto una bella carrellata musicale che, dei 99 post, e quindi, come diceva prima la nostra redattrice, suoneranno 99 posse e poi
1: Asian Dub Foundation,
0: poi Beba,
1: Delta V,
0: Fratelli di Soledad,
1: Fuxia,
0: poi Ghetto Blaster Orchestra,
1: Odai,
0: i torinesi Odai, e poi Queen of Saba, che chiuderanno penso i concerti per quanto riguarda in arena. Invece nell'after show DJ Steve,
1: Joe e Volpi,
0: e poi le grandi Super Kick e DJ con il loro trash d'alta qualità.
1: Esatto, raggiungeteci qui a Venhouse all'Alta Felicità, raggiungete il corteo che è partito.
0: Sì, esatto, poi più avanti andremo poi ad avere maggiori informazioni per quanto riguarda come sta procedendo la marcia.
1: E noi vi teniamo aggiornatissime su tutti gli sviluppi. Scriveteci e mandateci messaggini.
0: Buon ascolto, Blackout.
1: Radio Blackout.

e ci arrivano i cisti al numero della radio. Vi segnaliamo presenze di pattuglie sulla stradale 24 alla rotonda di ingresso a Borcone Susa, direzione Valle. Vi ricordiamo il numero, il 346-667-3263, per scriverci e darci aggiornamenti sia sulla marcia, sulla manifestazione, sia anche sui cisti, per viaggiare informati ed informate.

Deixa eu... O Branagh. Vamos sacanear, deixa eu...

0: Ed eccoci tornati in diretta. Qua dovremmo essere proprio adesso collegati con un compagno alla marcia. Ciao, ci senti?
1: Sì, vi sento.
0: Ciao. Allora,
1: Ciao.
0: raccontaci un po' che cosa sta succedendo.
1: Allora, siamo passati dai passeggeri e adesso abbiamo girato su da Giaglione e stiamo andando, credo, verso la Filarea.
0: Ah, ok, benissimo, sì, quindi siete insomma nei sentieri che da Gioione portano poi verso il cantiere con.
1: Sì, ancora un po' prima, almeno la mia parte del corteo, più o meno siamo ai tre quarti, diciamo. Sì, comunque quella è la direzione.
0: Benissimo, ci puoi dare una stima del numero di persone? So che è difficile farlo.
1: Sicuramente più di 10.000, quello sicuro. Poi non so dirvi quanto di più.
0: Ok, beh, diciamo che questo riconferma un po' i numeri che ci sono stati nel corso degli anni. È una marcia che è sempre partecipatissima da compagni e compagne da tutta Italia e anche dal resto dell'Europa.
1: Sì, infatti si sente parlare diverse lingue durante il corteo.
2: E invece l'altra parte è andata verso Susa, verso la stazione.
1: Questo non vi so dire per il momento perché la mia parte ha girato verso la Clarea.
2: Ok, va bene, grazie.
1: Dai,
0: Benissimo.
1: semmai se dopo so qualcosa vi mando un messaggio.
2: Va benissimo.
0: Ok,
1: Dai,
0: a tra
2: a
0: poco, a
2: sala di
0: presto
1: ora.
0: allora.
1: A dopo. Ciao,
0: Un
1: ciao, ciao.
0: abbraccio a tutti e tutti.

Ci arriva Aurora un messaggio al 346-66-73263 che ci segnala della polizia con i cani a Porta Nuova. In generale è evidente come in questi giorni la stazione sia molto controllata, quindi chiunque stia cercando di raggiungere il festival e la marcia, forse se può conviene salire ad altre stazioni che non siano Porta Nuova. Continuate comunque a segnalarci vari posti di blocco, ma anche e soprattutto eventuali presenze di persone con la divisa al 346-66-73263 e rimanete connessi con noi per altre dirette. Dalle 15 le trasmissioni si spostano al nostro studio di via Cecchi 21/A, ma continuano comunque i collegamenti in diretta.

infatti ci arriva un'altra segnalazione di forze dell'ordine neri appostati davanti al vecchio presidio di San Giuliano. Chi passasse da lì facesse attenzione.

Questi sono gli ultimi 15 minuti per questo pomeriggio in cui trasmettiamo in diretta dal Festival Alta Felicità. Però continuate a restare sintonizzati, sintonizzate sulle libere frequenze di Radio Blackout, perché passiamo semplicemente la palla a Baron One, che trasmetterà dagli studi

Noi invece riprenderemo le dirette qua del presidio dalle 18 in poi, avremo anche dei feedback sulla marcia, continueranno le dirette anche nelle ore precedenti, ma potremmo parlare con compagni e compagne che hanno partecipato alla marcia.

Ricordiamo che Radio Blackout potete ascoltarla in FM 105.250 o anche DAB e anche sul nostro sito di Radio Blackout per chi non

Ci risentiamo quindi dopo le 18 con un collegamento con il collettivo Raccolti Resistenti per avere un aggiornamento sulla situazione dello sfruttamento dei lavoratori nelle campagne del Saluzzese. E poi saremo in collegamento con dei compagni e delle compagne di Bologna per parlare del recente omicidio di Abderrahim Fakir da parte delle forze dell'ordine. Ci risentiamo quindi dopo le 18. Un abbraccio a tutti e tutte.

15, noi diamo la palla, buttiamo la palla verso il centrocampo di Via Cecchi 21 barra in quelli di, del Baro One con la trasmissione Black Milk. Rimanete sempre sintonizzati sulle libere frequenze di Radio

0: sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: Hello, this is Da Marta. Big up to all Radio Blackout listeners. One love.

15:05. Continuano le trasmissioni in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questo sabato 25 luglio 2026. Torniamo in diretta dagli studi di Via Cecchi 21/A per continuare a seguire la mobilitazione Marcia Notav odierna. Andiamo a dare subito un aggiornamento rispetto alla diretta che era stata fatta intorno alle 14:30, in cui ci segnalavano un nutrito primo gruppo, più di 10.000 persone che dai sentieri di Giaglione si stavano muovendo in direzione della Clarea. Aggiornamento che è arrivato da pochi minuti fa: il corteo è sul sentiero che porta alla Clarea, corteo ancora molto partecipato. Questo è il primo spezzone che si sta dirigendo verso il corteo, verso il cantiere della Clarea e poi successivamente quello di Salbertrand. Rimaniamo in attesa di notizie e aggiornamenti per quello che riguarda il secondo spezzone. Che andrà a interessare il cantiere di Tra Due Rivi all'autoporto di San Giuliano, il cantiere di San Didero, il deposito dello smarino di Torrazza. Vi ricordo i numeri telefonici di Radio Blackout: 011 24 95 669 per dirette comunicazioni in tempo reale, 346 6673 263, il numero del mobile blackoutiano, Telegram, WhatsApp, Signal, SMS, le modalità di messaggistica istantanea che potete utilizzare per continuare a tenerci aggiornate e aggiornati anche per quello che riguarda la viabilità sia per salire che per scendere dalla Val Susa, e anche per quello che riguarda la situazione in città, in particolare nella stazione di Porta Nuova, dove già ci sono stati segnalati controlli da parte delle forze dell'ordine per chi prende il treno per salire verso Susa. Marcia Notav, che da 10 anni a questa parte, nella giornata del sabato, porta migliaia di persone sui sentieri che arrivano ai cantieri della devastazione. Imponenti misure di sicurezza, le ordinanze prefettizie che sono state emesse per questi 3 giorni di Festival Alta Felicità, ordinanze che armano le mani dei prefetti e che rispondono alle nuove direttive dei vari pacchetti sicurezza. In questo caso l'ironica ordinanza del divieto di vendita di alcol sopra i 21 gradi e di tutto ciò che può essere contenuto all'interno di contenitori in vetro e in lattina, alcolico e non, che va a interessare i comuni di Venaus, Susa, Chiomonte, Giaglione, Bussoleno e San Didero per tutta la durata del Festival ad Alta Felicità. Motivazione, come sempre, quello ormai abusato dell'ordine pubblico. Non abbiamo ancora scoperto quale sia la micidiale miscela di tè freddo e chinotto, forse altamente esplosivo, chi lo sa, per poter essere usato per attaccare i cantieri dell'alta velocità,

0: Giornata di lotta ben impressa nelle liriche di questa Long Time, la voce di Galas, la produzione di The Operation Drop, The Sound Therapy. Sempre parlando di limitazione di provvedimenti giudiziari della questura, arrivano anche il Daspo Urbano, i fogli di via, per ora notificate solo a due persone, divieto di accesso ad aree urbane, anche in questo caso, come già dicevamo in precedenza, dispositivi dei vari pacchetti di sicurezza del governo Meloni. In questo caso si fa riferimento a iniziative e manifestazioni che si sono svolte in altre città, che però viene motivata proprio dall'inizio del festival Alta Felicità Venaus, aree di allontanamento che riguardano alcune zone di Torino, è assolutamente inconcepibile. Fogli di via notificate per l'area di Tra Due Rivi a Susa. Nonostante l'aumento spropositato di controlli e posti di blocco in queste giornate del festival ad alta velocità, che però ovviamente non hanno assolutamente impedito a migliaia di notav di raggiungere Venaus,
1: stand firm. Original rider Shafiq. Big up all Dubstyle Massive. The Operation Drop. Yeah. Brooklyn. Persistently. I don't know. Rider Shafiq representing the UK.
0: Intanto diamo un altro aggiornamento di una decina di minuti fa, che la carovana di macchine è arrivata al cantiere di Salbertrand per una sonora battitura. Il cantiere di Salbertrand, alla natura si ribella, notav, no alla guerra.

Drop. The Operation Drop, Ryder Shafik Backout, Sound Therapy e altro aggiornamento che ci arriva dal quartiere di Salbertrand. La polizia ha iniziato un lancio di lacrimogeni contro New York. Notavo che stavano portando avanti una battitura, il vento però in questo caso è dalla parte dei Notav. Aggiornamento che è arrivato pochissimi secondi fa per quello che riguarda la marcia che con la carovana di macchine è arrivata al cantiere di Salbertrand, mentre un'altra parte di spezzone sta salendo verso i sentieri del cantiere, al cantiere della Clarea. Intanto un saluto a chi messaggio tiene vivo il 346 66 73 263, un saluto speciale a Double F Adriano.

0: 15:21 minuti, sempre all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout. Quindi diretta dagli studi di Via Cecchi 21 barra, poi dalle ore 18 si ritorna in diretta con lo studio mobile dal Festival Alta Velocità Venaus. Come già annunciato in precedenza, ci saranno due contributi che arriveranno da raccolti resistenti, da compagni e compagni di Bologna, per un aggiornamento sul omicidio da parte della polizia di Abdelrahim Fakir. Poi anche considerazioni e nuovi spunti per quello che riguarda la giornata di lotta odierna. Sottofondo Brother Culture, Derrick Sound, da Behold the Lion, da Plate King.
1: Every time in the dance, you don't know when we come, I fire.

Drive Across the Border, International Dance, Brother Culture, The Rick Sound. Allora vi faccio un breve riepilogo per quello che riguarda gli ultimi aggiornamenti che abbiamo dato qui dai microfoni. La carovana di macchine che è partita verso il cantiere di Sal Bertrand è arrivata già da una quindicina di minuti per una sonora battitura. Quasi immediata la risposta delle forze dell'ordine con un fitto lancio di lacrimogeni, però il vento in questo caso è dalla parte dei Notav. E poi lo spezzone che invece sta salendo dai sentieri di Giaglione è quasi arrivato nella clarea. 346-66-73-263 per darci aggiornamenti anche per quello che riguarda la viabilità sia sull'autostrada che sulla statale 24 e 25 per salire verso il Festival Alta Felicità, verso l'Alta

15:32 minuti. Sempre sulla buona onda delle libere frequenze di Radio Blackout in questo sabato 25 luglio 2026. Vi ricordo che per il programma completo del festival ad alta felicità potete consultare sia gancio.cisti che le pagine Facebook e Instagram di Alta Felicità. Radio Blackout anche quest'anno presente con lo studio mobile che tornerà in diretta dalle ore 18 per tutta la serata e poi anche nella giornata di domani, domenica 26 luglio. 10 anni di Festival Alta Felicità e anche 15 anni dallo sgombero della Libera Repubblica della Maddalena, era il 27 giugno del 2011. Sono passati 15 anni, la lotta è andata avanti nonostante la repressione, i processi, gli arresti che si sono susseguiti nel corso degli anni. Ironicamente i giornali mainstream, parlando delle varie iniziative che in questa giornata vanno a toccare diversi cantieri della devastazione dell'alta velocità in valle, parlavano della lotta all'ottava come anacronistica, in quanto l'aumento dei cantieri era un segno tangibile sul fatto che l'opera va avanti

il termine indicato dal governo Meloni e dal commissario straordinario Maugeri hanno ribadito la volontà di realizzare la nostra tratta nazionale. I tempi indicati sono quelli del 2033 come obiettivo. Le cose vanno diversamente dall'altra parte delle Alpi, dove il governo francese ha rinviato la realizzazione della loro tratta nazionale al 2045. Intanto i fondi per sperperare migliaia di miliardi di euro in questa opera inutile continuano a fluire nelle casse di imprenditori e devastatori, ovviamente con poi l'apertura della nuova tratta, quindi quella che da Vigliano dovrebbe raggiungere Orbassano per poi andare a collegarsi con la linea storica al famoso bivio Pronda di Grugliasco. Progetto che interessa diversi comuni da Vigliana, Buttigliera, Rosta, Rivoli, Rivalta, Orbassano. Anche in questo caso devastazione della collina morenica, progetti che passano molto vicini a due ospedali che sono due punti nevralgici della zona ovest di Torino, l'ospedale di Rivoli e San Luigi di Orbassano. È più che mai necessario continuare a monitorare e a opporsi a questa opera inutile che continua a mangiare ettari e ettari di boschi per fare spazio al cemento.

poi ovviamente la narrazione della Torino-Lione come un'arteria fondamentale, parte integrante anche del sistema logistico che logistico e anche della guerra, che incentiva il trasporto militare lungo il corridoio mediterraneo.

da Pistols, Freestyler e Bell Humble, Give Your Love da Enter the Sound. In precedenza Yuti con la sua Lotus Dub da Wild Vibes.

15:45 minuti. Ancora la sonorità in levare in compagnia di Sandub. Da Shoot Your Arrow. Questo è Sent Us Away.

15:52 minuti e ci prepariamo per il primo giro di boa in questo sabato 25 luglio 2026 in compagnia di Black Milk. Intanto un cisti viaggiare informati. Posto di blocco tra Cesane in direzione Ulzio della polizia, stanno fermando, quindi fate cisti. Sottofondo un po' di Thump, Negmaron, il loro omonimo nuovo lavoro dopo 10 anni di assenza dalle periferie parigine di Garcés-Sarcelles, nome storico della contaminazione tra reggae, dancehall e hip hop.

featuring Danizza, Neg Marron. Vi ricordo che potete ascoltare le libere frequenze di Blackout oltre che con la modalità della modulazione di frequenza 105.250 o attraverso il segnale digitale DAB, Digital Audio Broadcast, anche attraverso lo streaming radioblackout.org, il player nella parte alta del sito di Radio Blackout, o attraverso qualsiasi piattaforma che rimbalza il segnale streaming delle libere frequenze. 346-6673-263, SMS, Signal, WhatsApp e Telegram.

15:02. Sempre all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout in questo sabato 25 luglio 2026. Allora, arriva un aggiornamento dalla carovana che si trova al cantiere di San Bertrand, carovana che è entrata all'interno del cantiere. Evidentemente non sono serviti i deterrenti dei lacrimogeni con vento a sfavore per le forze dell'ordine per fermare la carovana notata.

Quindi continuiamo a viaggiare in compagnia di Black Milk in questa modalità musicale informativa, per continuare a seguire la marcia popolare Notav. In questo momento aggiornamenti che arrivano dal cantiere di Salbertrand, dove la carovana è entrata all'interno. Poi adesso cercheremo anche di darvi nuovi aggiornamenti per quel che riguarda il serpentone che saliva verso la Clarea, per avere anche qualche notizia invece di quello che succede negli altri tre cantieri tra Due Rivi, San Didero e il deposito dello smarino di Torrazza. Quindi l'invito è quello di non mollare libere frequenze. Intanto un saluto speciale al buon Frankie Mirto, connesso sulla Buena Onda. In sottofondo il nuovo lavoro di Adrian Young, Afro Disco Macossa, tutto made in LA, Linear Record. Bel viaggio tra le sonorità dell'Afrobeat. Siamo ascoltati proprio la title track. Adesso proseguiamo il viaggio con la traccia intitolata Everybody, Adrian Young.

Altro aggiornamento che in questo caso arriva dalla marcia verso il per il presidio dei mulini, marcia che prosegue, viene giù anche il primo jersey. Aggiornamento di un paio di minuti fa. Quindi carovana che è entrata nel cantiere di Salbertrand, primo jersey caduto nella marcia verso il presidio dei mulini.

Poi nuovo aggiornamento per quella che riguarda la viabilità, blocco della polizia all'uscita di Avigliana Ovest. Evidentemente sono rimasti lì direi tutto il giorno, forse da stamattina, quindi fate cisti se state salendo verso la valle dall'autostrada. Per ora non ci sono arrivati aggiornamenti di controlli o blocchi sulla statale 24 e 25. 346 66 73 263.

Ascoltiamo ancora una traccia in compagnia di Adrian Young. Poi ci spostiamo a Wellington, New Zealand, all'interno di We Are Here, nuovo lavoro per Startime. Intanto ci gustiamo questa Feel the High Life.

When it is star time, I'm not the star. You are the star.

Sonorità Afrobeat decisamente danzerecce in compagnia di Star Time da Wellington, da loro We Are Here, traccia in sottofondo, quella intitolata Cannon. Intanto altro aggiornamento per quel che riguarda la viabilità, parliamo della statale 25 che è bloccata all'altezza delle Acciaierie e Beltrame, fanno fare il giro da dietro a San Didero ma non fermano. Quindi ripeto, statale 25 bloccata all'altezza dell'Acciaieria e Beltrame a San Didero, fanno fare il giro da dietro ma non fermano.

Viaggiamo in compagnia ancora degli Star Time, nutrito ensemble neozelandese, ma con musicisti di provenienze decisamente diverse, ma uniti sotto il nome dell'Afrobeat. Questa è Motomoto.

Start Time Motomoto, 16:24 minuti, sempre in diretta sui 105.250 di Radio Blackout, in DAB in streaming. Allora, facciamo un riepilogo degli ultimi aggiornamenti per quello che riguarda il cantiere di Salbertrand, dove la carovana è entrata all'interno del cantiere mentre prosegue la marcia verso il presidio dei mulini, dopo che è venuto giù il primo jersey. Per quello che invece riguarda la viabilità, aggiornamenti di una quindicina di minuti fa, blocco della polizia all'uscita di Avigliana Ovest, e statale 25 bloccata all'altezza dell'acciaieria Beltrame, fanno fare il giro da dietro a San Didero ma non fermano.

Adesso ci ascoltiamo una traccia bella estesa. Proviamo a metterci in contatto con redattrici e redattori delle Libere Frequenze alle iniziative odierne. Capitan Yossarian con questa Zombie in Dub da Fela Kuti in Dub.

intanto ci arriva anche un messaggio che ci dice che un centinaio abbondante di compagni e compagni sono bloccati in stazione a San Didero da Celere e Digos. (Applausi) 346 66 73 263. Signal, WhatsApp, Telegram, SMS per darci aggiornamenti qui dagli studi di Via Cecchi 21 barra A.

16:31 minuti, Zombie in Dub da Fela Kuti in Dub, Captain Yossarian. Allora, facciamo una precisazione sul messaggio letto in precedenza. Parliamo della stazione di Bruzzole, non di quella di San Didero. Dalle notizie che ci arrivano, ci sono, secondo il messaggio, un centinaio di compagni e compagni che sono state bloccate alla stazione, chiuse sui binari e circondate dagli sbirri.

Quindi arriva anche una richiesta da parte delle persone che in questo momento sono bloccate alla stazione di Bruzzolo, per avere dei numeri per contattare degli avvocati, in questo momento appunto bloccati, circondati sui binari dagli sbirri. Noi continuiamo a monitorare la situazione qui dalle frequenze di Radio Blackout.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal

16:41 minuti. Allora, ci comunicano che è in corso un lancio di lacrimogeni in Clarea, stiamo cercando di metterci in contatto per una diretta. Poi dovremmo aver recuperato anche un contatto telefonico per quello che riguarda le compagne e i compagni bloccate a Bruzzolo. Quindi qualche minuto di pazienza per mettere a punto queste due dirette telefoniche. Nel frattempo, in sottofondo, Studio Simpa, Digital Dance Music from Dagbon, North of Ghana.

0: E allora 16:43 minuti, come detto pochi minuti fa, siamo collegati con la Clarea. Ciao e benvenuto sulle frequenze di Blackout.
1: Ciao, ciao. Allora vi racconto un po' com'è la situazione. Qua siamo praticamente al sottopasso sotto l'autostrada che va al cantiere della Clarea. C'erano dei jersey e dei beta test, ma sono stati divelti, quindi la gente adesso può passare, può attraversare il tunnel. Al di là del tunnel ci sono parecchi gruppi che si sono spinti più in giù fino al bordo del cantiere, sono anche riusciti a entrare dentro al cantiere in una parte, diciamo, più esterna. Quello che succede è che stanno naturalmente lanciando una marea di lacrimogeni e quindi la gente fa un po' su e giù, cioè un po' va avanti, partecipa e poi torna indietro, si rinfresca e intanto un altro gruppo va giù, perché comunque la manifestazione è numerosissima, è pienissimo di gente, quindi c'è un bel clima.
0: Sì, direi che da quello che abbiamo visto anche con i numeri e soprattutto con la volontà di chi oggi è tornato a marciare sui cantieri della devastazione, la carovana che è entrata all'interno del quartiere di Salbertrand in questo momento nel cantiere della Clarea, come ci hai ricordato tu poc'anzi, alcune persone sono riuscite a penetrare all'interno e ti chiedo così anche brevemente, a parte i numeri, anche insomma come cosa si sta muovendo anche per quello che riguarda l'apparato repressivo sul momento, cioè detto lanci di lacrimogeni.
1: La polizia, l'ultima, che io adesso sono rientrato un po' in su, l'ultima volta c'erano due drappelli di poliziotti che stavano andando verso i manifestanti che avevano sfondato i cancelli, diciamo, ed erano entrati dentro il cantiere. Quindi adesso, da quello che vedo al di là del tunnel, poi magari più avanti se riesco mi si avvicino di nuovo, c'è una fumera di lacrimogeni e quindi stanno lontani le forze dell'ordine, sono anche da un
0: pronto? Sì, abbiamo perso la diretta telefonica, come appunto ci ricordavano poc'anzi, alcune persone sono riuscite a entrare nel cantiere della Clarea. Noi ovviamente continuiamo ad aggiornarvi su quello che sta succedendo in questo momento, vediamo se riusciamo anche a recuperare il contatto con le compagne e i compagni che sono bloccati in questo momento alla stazione di Bruzzolo. Intanto un aggiornamento anche per quello che riguarda la viabilità, posto di blocco della polizia sulla statale 24 all'uscita autostradale di Chianocco, rotonda di Villar Focchiardo e a rotonda sulla 25 a Borgone, però quando ci comunicano non stanno fermando, quindi sulla 24 l'uscita autostradale di Chianocco, a rotonda del Villar Focchiardo e a rotonda sulla 25 a Borgone.

0: chez le loulou. Aux amours, tu es un angelé. Quoi, je suis le gars.
1: Sedici e 53 minuti. Sempre in diretta questo sabato 25 luglio 2026, 27 giugno 3 luglio 2011. Dopo 15 anni siamo ancora qui, in ottava entrano nel cantiere della Maddalena. Aggiornamento di pochissimi minuti fa.

Poi facciamo un attimo un riepilogo per quello che riguarda i posti di blocco per salire verso Venaus. Allora, posto di blocco della polizia sulla statale 24 all'uscita autostradale di Chianocco. Poi posto di blocco alla rotonda di Villar Focchiardo e alla rotonda sulla statale 25 a Borgone. Quello che ci comunicano non fermano.

sottofondo sempre Studio Simpa, Digital Dance Music from Dagbon, nord del Ghana, Autotune Record, che ci porteranno alla fine di questa seconda ora di navigazione per l'ultimo giro di boa.

Intanto, prima di andare a chiudere questa seconda ora di navigazione, vediamo se riusciamo anche a intercettare un buon audio nel momento dell'entrata del cantiere della Maddalena con la sua battitura.

0: 17,6 minuti. Effettuato l'ultimo giro di boa per la navigazione di Black Milk in questo sabato 25 luglio 2026. Allora vi do ancora l'aggiornamento, che ormai è di una quindicina di minuti fa. 27 giugno, 3 luglio 2011, dopo 15 anni siamo ancora qui. Lei in ottava entrano nel cantiere della Maddalena. Abbiamo sentito in precedenza anche l'audio della battitura contro i cantieri della devastazione in Valsusa. 346-66-73-263, SMS, Signal, WhatsApp e Telegram, 011-24-95-669. Intanto noi siamo arrivati a La Habana, Cuba, da America, nuovo lavoro per Orchestra Acocan. Ci siamo gustati questa No Me Voy.
1: ¿Qué tú quieres, mami?

Orchestra Cocan Mami Keke, sempre all'interno di America, storico teatro e non solo di L'Avana, a cui questo disco è dedicato. Uscita targata ad Uptown Record. Allora, nuovo aggiornamento per quel che riguarda la viabilità sull'autostrada da A32, l'uscita di Borgone è chiusa, non si può uscire, quindi per chi si sta muovendo sull'autostrada A32, uscita di Borgone chiusa, immaginiamo che continui anche il posto di blocco a Davigliana Ovest per l'uscita dell'A32.

Ascoltiamoci ancora una traccia in compagnia di Orchestra Coccan, tra salsa, mambo, ritmi cubani, metienes, sin cuidado.

17:15 minuti, andiamo a dare un altro aggiornamento per quel che riguarda la viabilità. La tratta Salbertrand in direzione Susa è chiusa, quindi ci sono delle persone che sono rimaste bloccate in autostrada. Intanto tra pochissimo ci mettiamo nuovamente in contatto telefonico con la Val Clarea. Voi state lì?

Da L'Avana siamo planati a Paramonga, sulla costa pacifica. Siamo in Perù, da Los Orientales de Paramonga, 1972-1976, Analog Africa, Tropical Sound. Intanto ancora aggiornamenti per quel che riguarda la viabilità, in autostrada l'uscita obbligatoria è a Susa. Poi ci comunicano che da Avigliana hanno bloccato tutti i treni per salire verso Susa. E poi posto di blocco della polizia, la rotonda, l'uscita di Avigliana Ovest.

0: 17:25 minuti. Allora, noi ci colleghiamo nuovamente in diretta con la Clarea. Ciao, eccoci di nuovo qua. Allora, qualche nuovo aggiornamento per quel che riguarda la giornata di oggi, in particolare lì in Val Clarea.
1: C'è un folto gruppo di manifestanti che sono entrati dentro il cantiere e si stanno confrontando con le forze dell'ordine, ma sembra che le forze dell'ordine piano piano abbiano indietreggiato di parecchio rispetto alle posizioni iniziali. E quindi per adesso il bilancio è molto positivo. Sono stati aperti i cancelli dell'autostrada, per cui c'è tutta la gente anche sopra il tratto autostradale e insomma che si gode lo spettacolo sotto del cantiere, che tra l'altro sta anche prendendo fuoco qualche macchinario, eccetera, eccetera. Quindi direi che è una situazione interessante.
0: Sì, quindi c'è ancora un buon numero di persone di determinazione, come abbiamo visto proprio anche per ricordare, non con nostalgia ma col fatto che la lotta in questi 15 anni è continuata, dallo sgombero della Maddalena si è entrati anche nel cantiere della Maddalena, quindi direi che è un segnale, un messaggio assolutamente positivo che ci ricorda che la lotta non si ferma contro l'alta velocità.
1: Sì, esatto, la lotta non si ferma e la giornata di oggi lo dimostra chiaramente e, insomma, sembra come se non la polizia non abbia la volontà di contrattaccare per il momento. Si prendono insomma tutto quello che gli viene tirato contro, ma non risponde, almeno per il momento sembrano anzi indietreggiare piano piano. Per il resto, la situazione è questa, stanno continuando a tirare lacrimogeni, però non riescono a, come dire, a coprire la parte dove c'è tutta la gente che segue, che partecipa all'iniziativa.
0: Molto bene, quindi ti ringrazio per l'aggiornamento, noi ovviamente rimaniamo in comunicazione visto che da quello che insomma ci stai raccontando la giornata sarà ancora lunga e quindi un ringraziamento e a risentirci per aggiornamenti più tardi.
1: Ok, va bene, se ci sono delle novità vi informo.
0: Perfetto, ciao, grazie, a risentirci, ciao ciao. Allora, questo è l'ultimo aggiornamento in tempo reale, in diretta dalla Clarea, dal presidio dei Mulini. Poi andiamo a fare anche un bel riepilogo per quello che riguarda i posti di blocco. Intanto un aggiornamento anche per quello che riguarda le compagne e i compagni che erano bloccati alla stazione di Bruzzolo. Sono stati identificati, filmati alla stazione, adesso sono stati fatti uscire all'esterno. Ricordiamo che non ci sono più treni che da Avigliana salgono verso Susa, quindi le compagne e i compagni di Bruzzolo in questo momento sono rimasti lì bloccati sulla statale. Quindi chiedevano una carovana di auto, una navetta che potesse venirli a recuperare per portarli al Venaus, al Festival Alta Felicità. Quindi diffondete anche l'appello a chi si trova in zona. Intanto ci comunicano che a Chianocco si transita regolarmente, non ci sono posti di blocco. Per quello che invece riguarda la statale 24 e 25, in molte rotonde da Avigliana a Susa ci sono presenti le macchine della polizia, ma a quanto ci comunicano non fermano. Invece per salire e prendere l'autostrada, il casello di Bruere è libero.

tante tanti notava dentro il cantiere di Chiomonte, come ci raccontavano poc'anzi dalla diretta, anche una vasta nuvola di fumo nero che si alza dall'interno del cantiere, provenienti di camionette in fiamme. 346-6673-263-0114-95-669. Noi sempre in viaggio con Los Orientales de Paramonga, Guajira Caliente, eh sì, decisamente caliente.

17:33 minuti. Tanto vi ricordo anche che dalle ore 18 le dirette continuano, gireremo la linea allo studio mobile, al Festival Alta Felicità. Sicuramente ci sarà ancora, direi, tempo e occasione per seguire le mobilitazioni odierne di questo sabato 25 luglio 2026. Quindi l'invito è quello di rimanere agganciati e agganciati alle frequenze blackoutiane. Ultima traccia in compagnia di Los Orientales de Paramonga, La Playa Me Voy Cantar.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal Squad.

Allora, diamo anche un altro aggiornamento per quello che riguarda in questo caso svariate camionette e idrante che salgono in statale verso Chiomonte, messaggio di una decina di minuti fa. 346-6673-263.

Allora ci prepariamo per la volata finale, per la puntata odierna di Black Milk, tra musica, informazione e aggiornamenti dall'iniziativa Notav, che è ancora in corso al presidio della Maddalena, come già vi ho ricordato. Si vedono colonne di fumo nero di camionette in fiamme. Sembra che stiano salendo verso Chiomonte diverse camionette e l'idrante. Quindi l'invito è quello di continuare a segnalare aggiornamenti al 346-6673-263, WhatsApp, Telegram, Signal, SMS fino alle ore 18. Poi dalle ore 18 le dirette continuano con lo studio mobile dal Festival Alta Felicità a Venaus. In sottofondo abbiamo ascoltato Afrodisco, Tiger Balm, Eid Aziz da Bubblegum Disco su Ubiquiti Record. E questa è Nayar, Tiger Balm e Giorgio Lopez.

Tiger Balm e Andres Peut, Pura Vida. Ultima traccia estratta da Bubblegum Discos. 17:48 minuti. Allora facciamo un rapido riepilogo per quello che riguarda la situazione per salire verso il Festival Alta Felicità. Allora, è confermato il posto di blocco alla rotonda dell'uscita di Avigliana Ovest. Ci sono molti posti di posti di blocco dove però non fermano della polizia in molte rotonde salendo da Avigliana a Susa. Poi ci comunicano che per ora i treni arrivano solo fino ad Avigliana, quindi più avanti avremo ulteriori aggiornamenti e sviluppi.

Dirette continuano dallo studio mobile di Radio Blackout al Festival Alta Felicità. Ultime tre tracce che andiamo ad estrarre dal nuovo lavoro di Helado Negro e la Reina Tropical. Rallentiamo e ci rilassiamo un attimo prima di girare la linea allo studio mobile di Venaus.

El Hado Negro e la Reina Tropicale, Il Tiempo. Collaborazione direi decisamente profonda e rallentata. Sto perfetto per combattere la canicola odierna, che però devo dire ha dato un po' di tregua. Intanto ultimi aggiornamenti per quello che riguarda la viabilità da Chianocco a Susa: la strada è libera. Poi rimangono i posti di blocco, ma non fermano, alla rotonda di Villar Focchiardo e a quella di Borgone.

0: Déjate caer, ya es tiempo, déjate caer.
1: El lado negro de Reina Tropical, déjate caer.
0: Ya es tiempo,
1: 17:56, probabilmente allungheremo un pochino, adesso vediamo.
0: Ya es tiempo,
1: per una quindicina, una ventina di minuti.
0: Déjate caer.
1: Tanto un saluto speciale a chi ci ascolta scendendo dal top of the mountain. Un saluto a Noelia, a Ara, Andro, a Jorge, a Romeo e a Francisco e anche a Benjamin.

Elado Negro, Reina Tropical, Toccando. Ultima traccia estratta da Elado Negro. Sì, Elado Tropical. 17:59, ancora una quindicina di minuti in compagnia di Black Milk qui dagli studi di Via Cecchi 21 barra A, prima di girare la linea allo studio mobile del Festival Alta Felicità. Quindi ancora qualche aggiornamento, se arriveranno in questi 15 minuti. Stay Blackout.

Allora, in questa quindicina di minuti ci andiamo ad ascoltare un po' di tracce da Glera, il nuovo lavoro di Marco Benevento, musicista e produttore di Woodstock. Disco in uscita per la Big Crown Record. Abbiamo ascoltato inizialmente il fischio di Molly Lewis in Zio Tony, e a seguire questa Turandot, la voce di Marian Mirage, sonorità cinematiche del cinema del bel paese dei tempi che furono. Ti voglio bene.

Marco Benevento e Elisabetta Steiner, Miss Neptune. Siamo all'interno di Glera, nuovo lavoro per il musicista di Woodstock. Chiari riferimenti alle sonorità cinematiche del bel paese, uscita targata Big Crown Record. E quindi siamo arrivati alla conclusione, ancora una traccia in compagnia di Black Milk, poi le dirette continuano dallo studio mobile di Radio Blackout a Venaus al Festival Alta Felicità. Quindi continueranno anche riflessioni e aggiornamenti sulla giornata di lotta odierna, poi contributi da raccolti resistenti sulla situazione dei lavoratori di Saluzzo. Poi un altro contributo da compagni e compagni di Bologna sugli sviluppi della morte di Abdelrahim Fakir, ucciso dalla polizia al quartiere Pilastro. Quindi l'invito come sempre è quello di rimanere agganciati e agganciati alle frequenze di Radio Blackout. Un ringraziamento a tutte e tutti coloro che sono rimasti all'ascolto, che hanno condiviso con gli studi di Via Cecchi 21 / A, aggiornamenti, dirette, contributi audio e quant'altro per la giornata di lotta odierna.

0: serigrafia spazi polivalenti e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi.
1: Yo soy José Castro Padilla. Vengo de Santiago de Cuba directamente a Dakar a formar parte de una colaboración donde músicos senegaleses, franceses y cubanos hemos compartido como hermanos. Es un proyecto profundo y muy especial porque es la banda sonora del reencuentro con mis ancestros. Somos polvo de sus estrellas.

Bene, siamo ritornati in diretta qui da Venaus, dal Festival Alta Felicità 2026. Ok, abbiamo un attimo di problemi tecnici. Ok. Bene, dicevamo, siamo di nuovo in diretta qui da Venaus, dal Festival Alta Felicità 2026, il decennale del Festival Notav. Ringraziamo Baron One con la trasmissione Black Milk che ci ha tenuto compagnia dalle ore 15 fino alle ore 18:15. Avete potuto ascoltare un po' le dirette, gli vari aggiornamenti che riguardava la marcia popolare Notav che si sta svolgendo ancora in questo momento nella zona della Val Clarea. Vi ricordo, per chi arriva in treno, i treni sono bloccati da Avigliana verso Susa e poi l'autostrada è chiusa tra i tratti tra Avigliana e Bussoleno e tra Susa e Ulzio. Ci sono dei posti di blocco all'uscita di Avigliana Ovest, ma non fermano sulla rotonda. E poi tra la zona tra Villa Focchiardo e Borgone, sempre all'uscita, non fermano, ma ci sono posti di blocco. La incertidumbre dibuja una puerta entre la piedra, enmarcando la inmensidad. Ricordo anche che i manifestanti di Bruzzolo sono stati tutti video identificati, sono stati fatti uscire dalla stazione di Bruzzolo e in questo momento sono bloccati lì, essendo i treni tra Avigliana verso Susa bloccati. E quindi si invita un po' chi vuole, chi ha piacere, di mettere delle macchine a disposizione per andare un po' a recuperare i compagni e le compagne che sono bloccate in quelle di Bruzzolo, fuori dalla stazione. Distanza può ascoltare l'ultimo avviso, però esta vez para il ritorno. Las arenas del tiempo no se detienen, sorteando ostacolos me abro paso. Continuiamo un po' con un po' di musica, poi appena arriveranno un po' di aggiornamenti saremo pronti a tenervi informati. Una voce che mi dice bienvenido, buon ascolto, Blackout Africa.

Sono le 18:30, siamo qua in diretta dal festival e tra pochissimo iniziamo la nostra diretta con una compagna da Bologna per parlare dell'omicidio di stato di Abderrahim Fakir. E anche per darvi come sempre aggiornamenti su dei giorni molto infuocati per Bologna, dove la rabbia di un quartiere ma anche di un'intera città si è riversata per le strade.

Oltre a questo continueremo a darvi aggiornamenti dalla marcia notave, soprattutto da chiusure di stazione, blocchi e quant'altro, quindi rimanete connessi e connesse. Chi invece avesse delle notizie da far girare, ci trovate al 346 66 73 263.

0: E interrompiamo questa playlist musicale perché, come anticipato prima, siamo qua live con una compagna di Bologna, siamo qua con Maria Elena Di Platt per parlare dell'omicidio razzista e di Stato perpetrato dalle forze dell'ordine che ha causato la morte di Abderrahim Fakir qualche giorno fa, e anche poi per dare un po' di contesto e soprattutto parlare anche del corteo molto partecipato di lunedì sera. Maria Elena, grazie per essere qui con noi, per essere entrambi qui con noi. Allora, ti chiederei, vabbè, non di raccontare ciò che è successo perché l'abbiamo visto tutti e tutte, anche su Radio Blackout ne abbiamo parlato a lungo. Ti chiederei invece di raccontare come ha risposto il quartiere domenica sera e anche poi come è stato invece il presidio di lunedì.
1: Allora sì, grazie innanzitutto, grazie a voi, ciao a tutte.

0: repressive, di atteggiamenti violenti da parte delle forze dell'ordine che vengono spalleggiati e coadiuvati da questo governo. Non era effettivamente scontato, poteva essere una delle tante morti silenziate da un abuso di forza da parte della polizia, e in questo caso quello che è successo, grazie alla documentazione video fatta dai vicini di casa del quartiere Pilastro, da chi viveva nelle case popolari di via Italo Svevo, ha fatto in modo che fosse documentabile attraverso quel video, diciamo, l'atteggiamento, la ferocia, la violenza, l'ingiustizia palese che si vede verso chi viene appunto fermato per un banale controllo. Tra l'altro non aveva commesso nessun reato Abderrahim in quel momento, e che è steso a terra in una manovra di contenimento che poi, a quanto sembra, dalle prime diciamo i primi rilievi determinati dall'autopsia di ieri, è una morte da asfissia per manovra di contenimento determinata da un reflusso di sangue all'interno delle vie aeree dei polmoni. Non era scontato, perché grazie al video e grazie alla rabbia che ha innescato quel video all'interno del quartiere Pilastro, ma non solo, perché poi abbiamo avuto un'assemblea con un corto spontaneo che è partito anche mercoledì nel quartiere Bolognina, e avremo un altro, un'altra manifestazione questa domenica indotta da questa diciamo presa di posizione ormai corale di tutte quante all'interno non solo della città, perché poi la solidarietà si attesta anche altrove, anche all'estero, di un diciamo netto taglio con questa deriva verso un sistema repressivo violento, verso un meccanismo che innesca una criminalizzazione a prescindere verso le componenti migranti dei nostri quartieri, che costituiscono i nostri quartieri e sono una risorsa preziosa per diciamo il nostro paese. Deve cessare questo tipo di atteggiamento, deve cessare quell'approccio violento, dobbiamo tutte quante iniziare a pensare che, come magari tempo fa non era possibile credere che ci potesse essere un'abolizione del sistema psichiatrico, oggi abbiamo la necessità di ricominciare a riflettere sulla necessità appunto di abolire un sistema carcerario, un sistema di polizia, perché quello che riproduce e riversa sulla nostra società è effettivamente un'ulteriore violenza, un ulteriore abuso, che chiaramente nel caso di Abderrahim è anche molto evidente. Oggi non solo, magari anticipo un po' le domande che potrebbero essermi rivolte, però oggi non solo non abbiamo degli indagati formalmente per l'omicidio di Abderrahim, non abbiamo neppure un organo che sta indagando che si possa dire imparziale, perché l'organo di polizia che sta diciamo che dovrebbe far luce sulla vicenda è lo stesso organo a cui appartenevano le forze di polizia che lo hanno ucciso. Gli interrogatori delle persone informate sui fatti e dei testimoni oculari in questo momento vengono svolti dalla polizia e la squadra mobile di Bologna, quindi dagli stessi colleghi delle due persone che hanno assassinato Abderrahim.
1: Sì, anche in questo, come in tanti altri omicidi da parte delle forze dell'ordine, intanto c'è stato a livello mediatico, come sempre, la solita levata di scudi nei confronti delle istituzioni, condivisa abbastanza da tutti i partiti, e la cosa che a me provoca sempre il voltastomaco è il fatto che quando la vittima, soprattutto quando la vittima è una persona razzializzata, si cerca di giustificare l'operato delle forze dell'ordine, l'operato che ha portato alla

morto, oltretutto tirando fuori dei supposti precedenti, ciò che ha fatto il sindacato della polizia, il SIULP, se non sbaglio, adesso controllo se erano proprio loro o gli altri, hanno divulgato subito sui social un'infografica in cui dicevano che Abderrahim però era una persona pericolosa per la società, perché aveva avuto anni prima reati per spaccio, come se questo potesse giustificare una vera e propria esecuzione da parte delle forze dell'ordine, come se se lo fosse meritato, quando ovviamente ciò che abbiamo visto tutti noi nel video è tutt'altro. Abbiamo visto una persona che chiede aiuto, che in quel momento sta male ed è psicologicamente fragile, e che invece che ricevere aiuto riceve di fatto un'esecuzione a morte. Abderrahim Fakir è morto nelle mani delle forze dell'ordine, ma sotto lo sguardo attento del personale della Croce Rossa Italiana, che si è resa complice di questo omicidio non intervenendo, anzi interviene solo alla fine per constatare poi di fatto la morte, che abbiamo visto che è sopraggiunta per asfissia, quindi anche una morte orribile che ci riporta anche nel 2020 all'omicidio di George Floyd negli Stati Uniti. È impossibile non fare il parallelismo. A questo proposito io vi lascio ancora un paio di minuti di musica e poi andiamo subito avanti con l'intervista.

0: Ed eccoci qui di nuovo in diretta sempre dal Festival Alta Felicità per portare avanti l'intervista con Maria Elena di Platt di Bologna, una compagna che è qui proprio per aiutarci a dare un po' un quadro e un contesto intorno all'omicidio razzista da parte delle forze dell'ordine, l'omicidio di Abderrahim Fakir. Riprendiamo da dove ci siamo lasciate, abbiamo interrotto per qualche minuto. E intanto il sindacato di polizia che ho citato prima, stranamente non era il SIULP, che si rende comunque spesso protagonista di bassezze di questo tipo, ma era invece il COISP. E come mi dicevi, Maria Elena, non sono fatti verificati.
1: Allora, prima cosa, sono entrambi diciamo scorretti, soprattutto da un punto di vista di manifestazione esterna e di veridicità dell'attribuzione di questi precedenti, perché prima cosa sono segnalazioni di polizia, e in quanto a segnalazioni di polizia ciascuno di noi ogni volta che viene segnalato significa prima che parta il anche solo l'indagine da parte della procura, questa segnalazione da parte della polizia resta negli archivi di polizia ed è quella che banalmente ogni volta che un poliziotto ci ferma verifica, e lì verifica anche quello che magari è stato poi giudizialmente dato come una soluzione oppure un'archiviazione, un fatto che non può essere poi attribuito a una persona. Ma nel caso di Abderrahim siamo in una situazione così paradossale che non solo poi vengono resi pubblici, e questo è già una cosa triste di per sé perché è una persona che non c'è più e che non può difendersi e non può ribattere alle accuse che vengono mosse dal sindacato di polizia. Sono circolati i precedenti penali e il casellario giudiziale di Abderrahim Mansour, che è un altro ragazzo che è vittima anche lui di un abuso di polizia, perché lo ricordiamo, quello era nelle fasi precedenti all'entrata in vigore dello scudo penale, ed è anche quello di una gravità inaudita, perché il caso di Cinturrino, cioè il poliziotto a Milano che per dissimulare l'omicidio del ragazzo invia il sottoposto in caserma a prendere uno zaino per poi posizionare accanto al corpo del ragazzo che aveva ucciso e ricattato più volte, perché poi si scopre che il poliziotto era invischiato in questioni legate allo spaccio di stupefacenti, per dissimulare una legittima difesa, che anche quella ritorna come tema molto costante in questi giorni. Ecco, nel caso di Abderrahim sono stati pubblicati i precedenti penali di un'altra persona, questo per fare in modo che nell'opinione pubblica si inneschi il meccanismo per cui non era una persona indifesa, stesa sull'asfalto, non era una persona illibata, immune da situazioni che potessero portare a dubitare della correttezza e dell'operato delle forze dell'ordine in quel momento. Perché? Perché chiaramente nel momento in cui noi mettiamo un grande punto interrogativo su come agisce la forza che dovrebbe poi, secondo il sistema in cui viviamo, tutelare e fare in modo che l'ordine e la legge vengano rispettate, possa essere messa in dubbio. In quel momento, in quando tu nell'evidenza di un video di una persona stesa a terra che ti chiede aiuto, che non reagisce, che non può fare niente se non dire che non riesce a respirare e che quindi sta morendo, allora poi si innesca il meccanismo della accusa della vittima, che noi donne conosciamo bene nel caso delle violenze di genere e nel caso degli omicidi da parte delle forze dell'ordine, della polizia, in situazioni appunto in cui si innesca il meccanismo della razzializzazione, è identico. Non può essere che quella persona non avesse commesso nulla, cioè banalmente se si va a vedere tutti i beceri commenti di chi invece di agire in contesti effettivi, reali nella società si occupa di commenti da tastiera, dicono che è impossibile che una persona che non avesse commesso nulla fosse stata immobilizzata dalle forze dell'ordine, e invece no, questa storia ce la racconta la storia di Federico Aldrovandi, ce la racconta la storia di Megherini, ce la racconta la storia di Abderrahim, ce la racconta la storia di tutte quelle persone che magari non sono arrivate allo stesso diciamo epilogo triste, tragico e evidente come quello di Abderrahim, che però ci sono arrivate molto vicine. Io personalmente, adesso magari in questi giorni di intervista non l'avevo mai detto, però io a settembre ho l'ultima udienza di un processo, io davvero personalmente, in cui vengo arrestata a un corteo, alla fine di un corteo, perché parte una carica senza senso, ordinata da un caporeparto senza senso, alla fine di un corteo, che manganella le persone che non stavano nella testa, che quindi non facevano la classica, quella che conosciamo, opposizione nelle prime file, fronteggiamento con la polizia, ma successivamente al fronteggiamento il caporeparto, che si era preso 4 sberle in più e quindi gli si chiude la vena, carica il corteo da dietro, quindi arresta chi gli capita, e io che stavo difendendo le persone che erano a terra, che venivano manganellate, vengo fermata e poi differita a piede libero per resistenza pubblico ufficiale. Però questo, anche questo è un abuso di polizia, chiaramente non è paragonabile, non ha lo stesso epilogo. Io lo posso raccontare, ci sono tantissime persone che ogni giorno vengono, diciamo, brutalizzate, fermate, vessate dalla polizia, chiaramente con un sistema di protezione dall'alto, e lo scudo penale è quel sistema di protezione dall'alto, e la gravità di questo è determinato da questa specie di immunità che qualcuno vuole far passare nei confronti di chi dovrebbe invece svolgere un altro tipo di funzione a livello sociale.
0: Quello che poi è interessante anche notare in questa vicenda è che, per l'appunto, quelle persone che hai citato tu, che comunque sono una parte dell'opinione pubblica, si accanisce ancora di più nei casi di questo tipo, in cui la vittima è una persona fragile, in quel momento intendo, che vive al margine, che magari ha problemi psichiatrici, e tendono anche oltretutto a ingigantire, perché la prima versione è stata che Abderrahim Fakir era un criminale, la seconda che era un uomo con problemi di salute mentale, quando poi la sua avvocata, che è intervenuta in modo tempestivo, ha detto che sì, magari in quel momento era fragile, ma in realtà era una persona come tutte le altre, che non aveva precedenti, quindi ha smentito appunto la versione data al sindacato di polizia, che diffonde fake news, e che poteva essere uno come noi, perché la cosa più spaventosa è che la storia italiana, ma di qualsiasi paese, è costellata da abusi delle forze dell'ordine, che da noi sono all'ordine del giorno, ma ci conviene pensare che accadrà sempre a qualcun altro, che accadrà a qualcuno che in fondo se lo merita. Ma anche quello che hai raccontato tu ci restituisce un'altra storia, cioè le forze dell'ordine compiono abusi continuamente, ne escono per la maggior parte delle volte illese, e il sistema si autoalimenta così. Infatti una cosa che volevamo rilanciare oggi è anche che la famiglia di Abderrahim Fakir ha rilasciato un comunicato in cui invita ovviamente a mantenere la tensione alta, ma anche invita chi vuole a contribuire per le spese legali, proprio per far sì che non siano delle cause economiche quella che possano impedire un'eventuale giustizia per questa famiglia, soprattutto per quest'uomo che non c'è più, che è stato brutalmente ucciso non solo dalle forze dell'ordine, ma anche dalla Croce Rossa Italiana. E qui ti pongo un'altra domanda: se per le forze dell'ordine è previsto ormai uno scudo penale e diventano quasi intoccabili, per il personale della Croce Rossa Italiana, che è stata evidentemente negligente, perché quest'uomo è morto sotto il loro sguardo, a che tipo di futuro possono andare incontro? Sono previsti i provvedimenti? Quale può essere la loro posizione giudiziaria?
1: Allora, adesso anche loro sono stati diciamo iscritti in questo registro, è la prima volta che viene utilizzato, perché è quello dello scudo penale, perché non solo ingloba il personale della polizia, ma anche il personale medico-paramedico nello svolgimento delle proprie funzioni. Quindi tutto quello che accade nello svolgimento delle funzioni viene classificato in una specie di prefiltro particolare rispetto a quello che potrebbe accadere a chiunque. E già questa cosa comunque raffigura un profilo di discriminazione e ingiustizia, no? Perché ravvisa una situazione di particolarità che può far pensare a il personale di polizia, personale paramedico, di avere una sorta di immunità che effettivamente ha, nel senso che viene trattata in maniera differente rispetto a qualsiasi altro cittadino che compie lo stesso atto nello stesso momento e con le stesse modalità. Sono tutti iscritti in questo nuovo registro 45 che è in questo momento gestito da due procuratori, con il procuratore capo della Procura di Bologna, perché via via si stanno sentendo i testimoni oculari, si stanno sentendo le persone che hanno prodotto i video, hanno dato mandato a quattro professionisti per classifiche, diciamo, sanitarie. Uno è un esperto di problemi di cardiologia, un'altra è un'esperta dell'Università di Parma, mi pare, di morti violente e improvvise, che devono fare l'autopsia sul cadavere. Dall'autopsia ieri già è emersa una prima indiscrezione rilevata dalla TAC, che hanno fatto alla testa e ai polmoni, e nei polmoni hanno rilevato un'ingente quantità di sangue. Questo significa che la compressione della manovra, che noi da tempo denunciamo come una manovra pericolosissima, ha prodotto il riversamento di sangue nei polmoni e in questo modo l'asfissia. Quindi il rapporto di causa ed effetto sulla morte esiste. È ovvio che la famiglia ha chiamato al supporto anche economico, perché alla perizia dovrà seguire una controperizia, perché siamo certi, e questo è possibile dirlo perché emergerà anche nei prossimi giorni, che, come dicevo prima, visto che è lo stesso ordine della polizia che sta svolgendo le indagini, quindi lo stesso ordine a cui appartiene le due persone che hanno commesso il reato, le indagini non vengono svolte in modo imparziale, in modo sereno, valutando tutti gli elementi. Abbiamo modo di pensare che gli interrogatori svolti sulle persone informate sui fatti e sui testimoni oculari abbiano una spinta ad indurre un determinato epilogo dell'orientamento a chi ha affermato di aver visto che è stato spruzzato tantissimo spray al peperoncino, anche a distanza ravvicinata e anche in gola ad Abderrahim, dalle forze di polizia che stavano svolgendo l'interrogatorio è stato posto un "ma sei sicuro?" per indurre un altro tipo di risposta. Ed è chiaro che purtroppo a un certo punto la situazione ha anche un suo riverbero economico, perché una controperizia che dovrà essere effettuata da dei professionisti avrà un costo per la famiglia. E anche questo è quello che dicevi tu prima, un cane che si morde la coda, perché l'impunità e il silenzio su episodi come questi, che noi oggi ne parliamo perché fortunatamente al pilastro c'è delle persone che hanno documentato in modo evidente e chiaro quello che era successo, perché se questa succede di sera al buio e tu sei da solo e nessuno riesce a fare un video per fare in modo che tutti quanti possano avere nero su bianco in maniera evidente con il video la storia data da quella documentazione, allora sei da solo e la tua morte non viene neppure presa in considerazione. L'accanimento che le forze dell'ordine costantemente hanno sui soggetti, sui ragazzi di seconda generazione, ad esempio nelle nostre periferie, è evidente ed è pericoloso, e a questo va posto un argine, e quell'argine è un solco indivisi, cioè un modo di dire basta, che a un certo punto si esprime con una rabbia irruente, che può essere quella che le persone hanno espresso il lunedì successivo alla morte di Abderrahim. Cioè era una cosa dove era nell'aria, cioè la gente non sa di che fidarsi e quindi non può aspettare che ci sia l'indagine filtro, che ci sia l'autopsia, la controperizia. È evidente quello che è successo a Abderrahim e noi a Bologna, ma penso dappertutto, non vogliamo che risucceda, e l'unico modo per fare in modo che questo non risucceda è organizzare e fare in modo che quella morte, come i trattamenti che vengono riservati alle persone che vengono fermate nelle periferie, nei nostri quartieri, abbiano un costo sociale. Quel costo sociale siamo noi a doverglielo far pagare, siamo noi a dover segnare uno spartiacque.
0: Guarda, io so bene cosa vuol dire vivere in una periferia, non perché ci sia nata, ma perché ho scelto di vivere in un quartiere di Torino che è barriera. E vedo molto spesso scene di questo tipo. Una volta ho dovuto intervenire, è stato un arresto di un ragazzo che aveva chiaramente un'ostruzione alla trachea. Le forze dell'ordine, che erano lì già prima che arrivassimo noi, insomma persone normali che stavamo passando, hanno impiegato molto tempo a chiamare l'ambulanza, l'hanno fatto sotto le nostre pressioni. Questa ambulanza oltretutto ci ha messo un po' ad arrivare e comunque i paramedici non sono intervenuti subito. Questa persona stava ancora respirando, però un'ostruzione alla trachea da un momento all'altro ti può bloccare il respiro. E stavano lì a perdere tempo, le generalità, ma chi sei, ma chi ha visto, da dove vieni, il permesso di soggiorno, perché sei qui, hai diritto o no di stare in questo paese. Quindi vivere nelle periferie da persona razzializzata ci espone a delle umiliazioni quotidiane da quando siamo bambini e soprattutto quando siamo adulti, a una sorta di inquisizione da parte delle forze dell'ordine in cui vogliono sempre sapere che cosa facciamo lì, se abbiamo il diritto di stare lì oppure no. E questo è il motivo per cui l'omicidio di Stato di Abderrahim Fakir non è qualcosa che non abbiamo già visto. L'abbiamo già visto e non vogliamo che succeda ancora. Dopo che è successo, io mi sono chiesta: chissà quante persone nel mio quartiere hanno vissuto la stessa esperienza e semplicemente non l'hanno potuta denunciare, come hai detto tu, perché magari erano anche persone tossicodipendenti e quindi lì diventa molto difficile dimostrare che la morte è avvenuta a causa della polizia e non di patologie precedenti, perché nessuno li ha visti o perché sono stati confinati in un CPR e sono poi stati espulsi, quindi non hanno avuto neanche diritto di replica. L'unica cosa che possiamo fare noi è sicuramente intervenire quando vediamo queste cose. Noi abbiamo fatto anche delle autoformazioni con delle avvocate dell'ASGI per sapere che cosa fare se vediamo un abuso di polizia. La prima cosa che ci hanno detto è sicuramente riprendere la scena e poi far vedere che siamo presenti e che stiamo vigilando ciò che succede, e questo davvero salva la vita alle persone. Cioè io proprio ho avuto un'esperienza positiva. E poi bisogna continuare a fare pressione affinché questo caso non cada nel dimenticatoio e non diventi l'ennesima vittima di violenza della polizia che non riceve giustizia in Italia, e che davvero con ricevere giustizia io intendo proprio un riconoscimento della responsabilità delle forze dell'ordine in questo paese, della loro responsabilità nell'essere agenti di morte verso alcune persone. Visto che abbiamo citato le mobilitazioni che ci sono state a Bologna, io ti chiederei di raccontarci un po' come è stato il grande presidio e poi il corteo di lunedì sera.
1: Allora, il corteo di lunedì sera seguiva quello della domenica, perché anche la domenica, nel caldo, proprio nel momento in cui il fatto era successo, in cui circolava il video, c'è stata una chiamata da parte degli amici e dei familiari al Pilastro, che è questo quartiere popolare della periferia di Bologna in cui il fatto è avvenuto. E chiaramente quella sera, in un corteo diciamo molto molto provato, in cui c'era davvero, si respirava diciamo un'aria di tensione, di oppressione rispetto a quello che era successo, ci si è dati mandato di rivedersi il giorno dopo, a partire dal dal presidio in Piazza Nettuno, che poi chiaramente si è trasformato in un corteo che in modo molto deciso è andato verso la prefettura a chiedere conto al Ministero dell'Interno, perché è lui che sta difendendo i due agenti di polizia, è lui che sta cercando di insabbiare diciamo la regolarità e la legittimità del trattamento riservato dalla polizia Abderrahim, ed è Piantedosi stesso che invece di arrivare a Bologna a fare visita alla famiglia è arrivato a Bologna in questura a portare solidarietà alle forze di polizia il martedì, visto che erano state aggredite, che cosa non vera peraltro, dal corteo di lunedì. Il corteo di lunedì poi ha visto che è ovvio che una manifestazione di rabbia e di un sentimento che non ha più possibilità di riuscire a essere riassorbito da una dinamica istituzionale, cioè non crede nella possibilità che una procura possa fare giustizia e possa rendere verità su quello che è successo al Pilastro domenica scorsa, se non con l'intervento corale e deciso e forte di una società che dice basta, questa cosa non può più succedere, questa cosa non può più succedere, perché noi veniamo conto, vi chiediamo conto e veniamo a chiedere conto di quello che fate ogni giorno, e non solo Abderrahim, ma tutte quelle persone che vengono trattate in modo violento durante i fermi, durante i cortei, durante tutte quelle azioni in cui la polizia svolge diciamo in proprio il proprio operato. Questo è un po' quello che poi è successo lunedì, ed è stato veramente molto bello vedere che le persone che avevano lo stesso sentimento e la stessa intenzione e le stesse emozioni che io vi sto cercando di esprimere in questo momento erano tantissime, e che era effettivamente incontenibile, perché questa rabbia si è espressa per ore e ore e ore nel centro della città, nei pressi di Piazza Roosevelt, che è la piazza dove c'è la prefettura, ed è andata avanti fino all'una, alle due di notte. E noi non abbiamo concluso lì ovviamente tutto diciamo quello che stiamo cercando di fare per fare in modo che Abderrahim, quello che ha vissuto lui e che sta vivendo in questo momento la sua famiglia, si possa riproporre, cosa che invece purtroppo succede, perché ripeto, con lo scudo penale, quello prima non l'avevo detto, il fatto di avere il prefiltro, il fatto che gli agenti di polizia in questo momento non siano ancora formalmente indagati, li porta a non avere avuto nessun tipo di sospensione cautelare da lavoro, cioè si sono messi in ferie e però percepiscono lo stipendio, e però se non si mettevano in ferie la sera dopo potevano essere in strada a rifare la stessa manovra nei confronti di un'altra persona che veniva fermata.
0: Oltretutto è uscita la testimonianza di un altro ragazzo di Bologna che fa rapper, adesso non mi ricordo il nome, se qualcuno lo sa lo dica.
1: Bubadoc.
0: Voilà. Bubadoc, che insomma ha avuto la stessa esperienza con lo stesso poliziotto che poi ha ucciso di fatto Abderrahim Fakir, quindi questo è proprio un modus operandi istituzionalizzato, come dicevamo prima, una macchina ben oleata, quella della violenza poliziesca.
1: Beh, se sai che tanto non pagherai mai, se sai che nessuno verifica che il tuo operato debba essere attinente a determinate procedure, se sai che sarai sempre impunito, allora tanto puoi fare quello che vuoi, ed effettivamente non solo Bumbadoc ha documentato di essere stato fermato dallo stesso agente di polizia con una manovra simile e in un fermo totalmente arbitrario, che tra l'altro l'ha vessato perché lui è senza una gamba, quindi ha una protesi, quindi gli è stato detto che stava zoppicando per far finta che era stato che le forze dell'ordine gli avevano fatto male, cioè quindi è una situazione veramente drammatica. Ma lo stesso agente di polizia, noi una volta l'abbiamo trovato uno dei tanti antisfratti che noi come Platt facciamo nei quartieri popolari, nella periferia di Bologna, e anche lì posso dire che chiaramente l'atteggiamento è stato molto molto, diciamo, evidente, cioè nei confronti della famiglia che stavamo difendendo dallo sfratto, perché non era una famiglia italiana, quindi la battuta su "ma avreste difeso una famiglia italiana" che è venuta da quella gente restituisce un po' anche il quadro di questa persona che, ripeto, in questo momento non è indagata, è in ferie con lo stipendio pagato dalle tasse dei lavoratori e delle lavoratrici, che in più poi vengono anche trattate in questo modo dalle stesse forze dell'ordine. La cosa che noi ci auspichiamo è non solo che magari si continui a supportare la vicenda e la famiglia in un continuum di dimensione di alterità effettiva, cioè non possiamo più permetterci, lo dicevo all'inizio quando ho preso il microfono, come una volta si pensava non fosse possibile abolire, no, la psichiatria degli anni prima degli anni 70. Si pensava non fosse possibile, invece poi è successo. Noi adesso abbiamo l'onere di ragionare sull'abolizione della polizia e del carcere per come li conosciamo, perché sono sistemi che riproducono morte e violenza e discriminazione, che non funzionano, cioè, ed è palese questo inceppo, ed è palese come questo riproduca una rabbia che è quella che deve orientare il meccanismo di trasformazione. Su quel meccanismo di trasformazione stiamo cercando di costruire una assemblea nazionale legata a questi temi il 12 settembre a Bologna, e si spera che da lì si possa mettere insieme un ragionamento collettivo per fare in modo che non ci siano più numeri, che questi numeri non devono esistere, cioè che quei trattamenti, cioè quello che per di qui la Valle poi insegna, no? Cioè quell'atteggiamento, quel sistema non ci deve essere, perché trova la nostra opposizione a contrastarlo, e in quel contrasto speriamo che, come quello che ha espresso lunedì della settimana scorsa, quello che potrà esprimere domani, che qui è stato chiamato un altro corteo nelle strade del Pilastro, è proprio un "non siamo più disposti ad accettare con ogni mezzo", cioè dobbiamo combatterlo con ogni mezzo necessario, come diceva chi effettivamente aveva vissuto sulla propria pelle questioni razziali. Non siamo più disposti ad accettarlo, e lo possiamo combattere e lo dobbiamo combattere con ogni mezzo necessario.
0: By any means necessary. Allora, noi mettiamo qualche minutino di musica, ma siccome siamo live ricordiamo al pubblico che chiunque può porre domande o condividere riflessioni a microfono aperto o a microfono spento. Quindi lasciamo qualche minutino e poi magari concludiamo questa intervista.

0: Sono le 19:20, siamo sempre qui in diretta dal Festival Alta Felicità. Concludiamo questa intervista con Maria Elena, compagna di Bologna, con la quale abbiamo potuto parlare, fare anche un'analisi dell'omicidio di Stato, dell'omicidio razzista di Abderrahim Fakir, ucciso quasi una settimana fa dalle forze dell'ordine durante un intervento, possiamo chiamarlo un fermo di polizia, un intervento, che, esatto, non c'era nessun reato, mi verrebbe un po' da chiamare un intervento spropositato delle forze dell'ordine sotto gli occhi inerti del personale della Croce Rossa italiana. Abbiamo anche ricordato l'appuntamento del 12 settembre, un'assemblea nazionale antirazzista a Bologna, per partire dall'omicidio razzista di Abderrahim Fakir e costruire anche un fronte antirazzista che sia nazionale, anche proprio per non cadere nello sconforto, ma per tirare su una posizione che sia credibile. Io ti chiedo un'ultima cosa prima di concludere l'intervista, cioè una cosa che spesso ci chiedono gli ascoltatori e le ascoltatrici, di consigliare dei contatti, delle pagine Instagram, qualcosa per rimanere sempre aggiornati sulla vicenda e anche sul vostro lavoro.
1: Allora, c'è la pagina di Acta Media, che sicuramente è quella che ha per prima lanciato il video dell'omicidio. Poi chiaramente c'è la pagina del collettivo di cui io faccio parte, che è PLAT, la piattaforma di intervento sociale, che chiaramente sta partecipando a tutte le assemblee, tutte le manifestazioni che riguardano la vicenda di Abderrahim. Invitiamo a partecipare all'Assemblea Nazionale del 12 settembre e a pensare che effettivamente noi possiamo tutti insieme fare in modo che quantomeno si blocchino processi come quelli dello scudo penale e l'immunità di chi agisce in questo modo, perché effettivamente non può essere tollerata in nessun modo. Grazie.
0: Allora, grazie a tutti e tutte. Noi adesso facciamo una pausa musicale un po' più lunga e poi ci sarà, se tutto è nel programma che abbiamo preventivato, ci sarà una diretta, quindi un'altra intervista così live, con il collettivo Raccolti Resistenti, che sono delle persone solidali e lavoratori delle campagne dei dintorni di Saluzzo, quindi i cosiddetti braccianti, cioè le persone che lavorano in quel tipo di campagna. Noi come Radio Blackout stiamo seguendo la loro lotta, però attendo il compagno e la compagna che ci illustreranno la situazione, ed è molto importante essere a conoscenza, prima di tutto perché la frutta e la verdura che mangiamo deriva da quel tipo di sfruttamento lì, e poi perché Saluzzo è veramente a un tiro di schioppo da Torino, ma anche dalla Valsusa. Quindi a tra poco.
2: Aduna komana ju liwe ila. Aduna komana ju liwe ila. Damatok badigi jor.

0: E dunque,
1: in diretta sabato, dalla valle, buonasera a tutte e tutti.
0: Direttamente dal Festival Alta Felicità, Blackout On Air, la selecta che state sentendo ormai da qualche ora è blackoutiana qui in trasmissione da Venaus.
1: 100% connettetevi con noi, ci siamo per noi e per voi.
0: Ovviamente ricordiamo, come stiamo facendo in questi giorni, che i numeri per scriverci e farci anche soltanto un saluto sono sempre gli stessi:
1: 346-6673-263, anche per messaggistica varia.
0: Assolutamente, quindi vi invitiamo a scriverci su WhatsApp e Telegram e Signal.
1: Fatevi sentire.
0: E poi anche in questi giorni importante il servizio Cisti Viaggiare Informati. Oggi peraltro grande giornata di lotta, quella che è stata in Val di Susa.
1: Quindi se capitaste in valle fatevi sentire, se aveste notizie su posti di blog, insomma brutta gente in giro per le strade, avvertite tempestivamente, qualcuno vi sarà riconoscente.
0: E poi ovviamente quando arrivate qui al Festival Alta Felicità, dove ci trovate? Ci trovate nello spazio delle distro al fondo,
1: allo stand, l'ultimo stand in fondo.
0: Assolutamente, passate a salutare e perché no, magari vi prendete anche qualche maglietta e gadget.
1: È un adesivo che non manca mai, qualche gadget
0: sì,
1: per
0: fa
1: voi.
0: Sempre piacere, diffondete il verbo delle libere frequenze.
1: Radio Blackout, ciao a tutte e tutti.

0: Radio Blackout, sempre in diretta dalla valle, buon ascolto.
1: Certo, ci trovate come sempre nell'area distro con tante magliette, felpe, buona musica e
0: venite
1: anche tanta
0: a fare
1: simpatia.
0: Incetta.
1: Assolutamente, 105-250 in diretta dal Festival Alta Felicità.
0: Blackout.

Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mezcal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

0: Ultimul detox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no delusion.
2: Prossimo concerto! Domanda birra!
0: Ultimul detox.
3: Io vengo da Bordighera.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Yeah.

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: Un salutone e un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

0: Antipox.
1: Cos'è il vaporizzatore mortale? No, vabbè.
2: Si vive male di storimi.
3: Multitox.
4: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiare in stanza. Insomma, biscotti.
5: Adempione, adempione.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli: 34 666 73263. Cisti, viaggia informato.

0: Martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'autoorganizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte
3: e tutto il resto in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti